0: So, how about global thermonuclear war?
1: Di gente prezzolata, pagata per venire a fare disordini in Milano.

non c'è sta paveronde paveroni, capito, lì col sigarone, cioè i soldi, Cristian, non esistono, esistono cifre. Peace when I'm rolling around, try to keep

Oggi nasceranno 490.000 bambini. Ciascuno di loro è unico. E ciascuno di loro è un anello della grande catena umana. Appena viene tagliato il cordone ombelicale, ciascuno diventa un individuo con speranze, sogni e desideri. Ma ogni essere umano è l'insieme di una dozzina di apparati. Il corpo umano è composto da 60 trilioni di cellule e quelle cellule contengono proteine, DNA, organuli. Quello che sembra un individuo, in realtà è una rete. Ciascuno di noi è una comunità che vive e respira. E la cosa non si ferma qui. Perché dovrebbe? Ogni speranza che nutriamo, ogni sogno che facciamo, ogni desiderio che realizziamo ha un impatto molto più grande di quanto immaginiamo.

0: attraverso istituti come il sorteggio o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato, si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città, che non crea degli specializzati, che non crea soprattutto queste figure di tecnici politici di professione o politici diventati tecnici che esercitano il mandato per tutta la vita. E l'Assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece pensata come il luogo della produzione o dei flussi commerciali è chiaro che non ha senso. Ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica, quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche, le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina che produceva sì e no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburg aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambi e di produzione capitalistica.
1: Così gusterete tutta la dolcezza e il delicato sapore dei piselli più teneri.

amo tuttora la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.

Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

0: figura do comboio. E ele se chama o Golino, o outro se chama o Maquel, que é todo tanto ativo, só que ornanzinho. E onde que se adulto, leva num tic particular. Apenas me diga a Maquel. E faz assim. Ué, Maquel, monte, está quanto tempo que eu não, não, badem. E junto, adulto, se ataca, fina, é mau. E se não é com a escola, e a casa tem na direção, na van, casa de cura, per il tic. Tchau, Golino, tchau, Maquel. Arma o país, se perdoa a doutora, se pipa. Prego, se accomodi. Questa è la casa di Curche Bastien. No, oh, dottoretta, a me, purtroppo da chi, ma a me. Arrivo un paese, chiamo Michele. Dice, oh, collega, già sei arrivato, allora vuol dire che hanno trattato buona, hanno fatto un bel servizio. Se vado con lui, mi faccio, Michele, che cazzo, a dopo così, mannaggia, lì, destra, ma, me, perché, tutto il tempo.
1: Mo' bestiale,
0: oh. Ma che ha giunto questa barzelletta?
1: Gli è povero.

Ci troviamo di fronte a un organismo che imita le altre forme viventi e le imita perfettamente. Questa cosa ha attaccato i nostri cani e ha tentato di digerirli, di assimilarli. E nel frattempo ha tentato di plasmarsi in modo da imitarli.

0: Sí. Gradisci?
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porta in questo glorioso pomeriggio?
3: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti 2 vodka martini. Lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. Poi, precisamente 7 minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri 2. E poi ancora 2 ogni 5 minuti, finché uno di noi non perde i sensi.
2: Eccellente strategia, signore.

0: signori passeggeri.
1: Pensieri sparsi per il giorno di San Valentino 2004. Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline di auguri per far sentire di merda le persone.

Signor tenente, le porgo richiesta di un apparecchio radiofonico atto a consentire un ascolto meno disturbato dell'emittente nota come Radio Alice, il cui segnale non si sente molto bene, poiché è disturbato da altri segnali. Sono a posti.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6 e 38 minuti.
1: Eccoli pronti. Ugo, priglieli.
2: Guarda qua, guarda in camera. Dici, l'Italia vuole sapere perché, perché? Perché hai ucciso tuo padre?
3: Perché non gli andava giù in Nietzsche.
2: Ecco, guardate i giovani di oggi, sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. Questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa? No,

Enhance 5719. Track 45 left.

ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

Ma guarda che questo è un camper speciale, eh? Ogni tanto si ferma. Quando si ferma, gli dai 3 cazzotti sul cruscotto, un cascio al cambio, gli dici tu vaffanculo e parte come una spada, capito?

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'87%.
1: Sei giovane di spirito?

0: non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te!
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: Mi ha detto abbastanza! Che sei stato tu ad ucciderlo!
0: No, io sono tuo padre.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 39 minuti.
1: All right, sisters, do your thing, honey.

0: oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
1: Bravo! Bravo, dottore, complimenti!

0: Good looking folks in here, ain't it?
1: Old lady back there with a jerry curl.
2: C'è Roma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, Coco, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Siamo con Roberto Fricantoni, front end degli Scanto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

un culo ai russi di Brighton Beach. Mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 40 minuti.
1: Radio comunitaria, libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

Ossobuco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi, li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava, anzi la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo attorniato da altri palazzi, e siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque, in camera, in cucina.

cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva: nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sei tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male. Figuriamoci la parola demonio o satano o Belzebù. Naturalmente nelle 2-3 uscite quotidiane del volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV. Accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggiavo.

0: you high power women, sure got the power to love them good.
1: Accade che la realtà sia troppo complessa per la trasmissione orale. La leggenda la ricorda.

0: Buongiorno a tutti.
1: No, voglio però non avete fabbordarlo. In sta parte, insomma, non un attimo, cioè. Sballavamo un po', però
2: prego.
1: Abbiamo qui. Va porco.
2: Prova.
3: Volevo dire che siamo in diretta.
1: Benvenuti sulle magiche frequenze di Radio C Roma.
2: Ianna, come sa?
1: Abbiamo qui con noi.

saluto meglio fuoco a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System in Buseco, no? Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Pop.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e

cosa cerchi di fare? Farmi brutto, farmi male.

0: Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro. Non ce l'abbiamo con gli omosessuali, solo non vogliamo che ci contaminino con il loro morbo.
1: Chi è?
0: Questa è una destra nuova che vuole battersi per rispetto della civiltà alla democrazia. Non ce l'abbiamo con i zingari, solo non vogliamo che mettano in pericolo la nostra comunità, che è roulotte senza doppi sensi. Non ce l'abbiamo con gli immigrati, solo non vogliamo che occupino le nostre case. Questa essa è una destra nuova che vuole mettersi dalla parte del cittadino e del lavoratore. La pelle, la lingua, la razza non c'entra. E se non capite questo, siete degli ebrei!

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Cush per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 38 minuti.
1: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
2: Old school.

0: con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che pesanci,
1: io! Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A so come io mica so comunista così, sa! So comunista così!

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No, no, no, no. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
1: E siamo noi i più adatti per farla.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, ne sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, lui gli piace.

0: Che cosa c'è nella società che ti delude tanto? Me lo puoi dire?
1: Ah, non lo so. Forse è il fatto che tutti pensiamo che Steve Jobs fosse un grand'uomo anche dopo aver saputo che ha fatto miliardi sulla pelle dei bambini. Oppure che ormai sappiamo che tutti i nostri eroi sono dei falsi. Tutto il mondo non è altro che un imbroglio. Ci spammiamo l'un l'altro intere cronache su delle stronzate, mascherandole da opinioni, usando i social media come surrogato dell'intimità. Forse abbiamo votato perché fosse così. Non con le elezioni, ma con le cose, le proprietà, i soldi. Non è una novità, sappiamo perché lo facciamo. Non certo perché i libri di Hunger Games ci rendano felici, ma perché vogliamo essere sedati. Perché fa molto male non fare finta, perché siamo dei codardi. Fanculo la società.
0: Elliot, perché non parli? Che cosa c'è che non va?
2: Niente.

0: Yo, what's going on?
1: Man, yo, what you ready to do something? What? You ready to do a little song?
2: Tanta gente viene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
3: Avete proprio le stime.
2: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchio,
3: alla spalla.
2: Sì, sì. Io sogno un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
4: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: lavoro, vendo il fumo e faccio soldi più di un avvocato. E non faccio pippotti, ce l'ho in tasca e non è parmigiano. Mio fratello sta mangiando mentre sta scartando il pacco, mentre sto pesando un chilo e ne sta già vendendo un altro.
1: Hello Radio Ocean Roma.
2: Thanks guys.
3: Thanks. Thanks to you.
4: Okay, thank you.
1: Yeah, yeah, thanks.
5: Alto.
4: No, alto dico il tono.
5: Sure.

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma. Radio Ciroma.
2: 24 ore su 24.
1: Non stop.
3: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
2: www.ciroma.org.
1: Bravo.

Non recidere forbice quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e l'acacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nonna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, credami, una pavata, sì. Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: Voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba. Hop, hop, hop.
1: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
2: Ma guardate che cosa mi ha dato! Ragazzi, questo
1: quindi,
2: fa
1: da
2: male!
1: Questo momento,
2: questa è la morte dei ragazzi! Fa male
1: questo,
2: l'hashish!
1: Facendo questo!
2: Fa male! Io
0: vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto! Hanno diritto! Buona fumata! Buona fumata!

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 53%.
1: Il lampo di Giovanni Pascoli.
2: E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte, nera.
3: Olè, alla gran picao del toro Francisco Chavez.

0: Love is forever.
1: Girano i dischi su Radio Ciron.
2: Davvero.
1: Dovete sudare.
2: Davvero.
1: È tempo di sudare.

Saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene botta da una vita, proprio tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 39 minuti.
1: Ho visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia, perché c'è tanto di tutto, ma è un tanto di tutto.

0: se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.
1: मुझे इस स्पीकर की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है आई एम द फोक सिंगर एंड फोक मींस फोक सिंगिंग बेस्ड अपॉन वॉइस इट्स नॉट बेस्ड अपॉन द मैकेनिकल आर द टेक डिजिटल आर द इंस्ट्रूमेंट और अदर थिंग्स फोक मींस नेचुरल इमीडिएट व्हाट इज दिस नॉनसेंस बस ओके ठीक है शुरू करें

ਕਾਠ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਹਾ ਤਰਦਾ ਹਾਏ ਕਾਠ

last one. Last one. Last one.

0: che sale questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lotta che uguali e diversi farà, è l'Internazionale, fu vinta, e poi chissà. A Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Resti.
0: Saluti.

qualità fisiche necessarie della merce particolare nella quale deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, quanto derivano direttamente dalla natura e il valore di scambio. Tal valore di scambio sono la visibilità, piacere, l'uniformità delle parti. L'uniformità delle parti e la identicità in tutti gli esemplari di questa merce, come materializzazione. Come materializzazione? Ma qui non sto capendo niente. Forse ho sbagliato ideologia.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.
2: الحورية لكن نسنا نرجش الغزوات.

0: Sí. Gradisci?
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porta in questo glorioso pomeriggio?
0: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti due vodka martini, lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi, precisamente 7 minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri due. E poi ancora due ogni 5 minuti, finché uno di noi non perde i sensi.
2: Eccellente strategia, signore.

parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti.

0: scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.
1: Io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile.

La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari in questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

0: Lo strazio della fabbrica risultava indicibile. Chi era dentro l'inferno della condizione operaia non diceva niente. Chi era fuori della condizione poteva dire tutto, però non sapeva niente. Quindi il poeta doveva calarsi nell'inferno quotidiano, ungersi le mani in 40 anni di putiferi, partire alle 5 del mattino con la bicicletta, anche con 20 gradi sotto zero, verso la fine del mondo. Con una furibonda allegria timbro la mia presenza, che attesta l'esistere, anche di codesto sottoscritto, che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe.
1: Sì.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

suono di Giovanni Pascoli. E nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arduo dirupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque, e poi rimareggiò rinfranto e poi vanì. Soave allora un canto s'udì di madre.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 38 minuti.
1: Trovarsi in mezzo a un incendio e rimanere affascinati dalla bellezza delle fiamme. Questo è l'atteggiamento del leader, di chi è nato per comandare e guadagnare.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

compagni, fasci amici, nemici, attivisti, sorelle, disabili, tossici, santi, pezzenti e snob, vogliono tutto, solo i soldi.

0: Un povero ragno, parlando col baco, gli disse: compagno, sei matto o imbriaco? Perché, scusa il termine, sei tanto minchione da credere a un padrone che vive sul vermine? Non sai che li fiocchi che fai te li cambia con tanti bagliocchi? Che mentre tu sudi magnando la foglia, quel boia guadambia migliaia di scudi? Bisogna aprir l'occhi, che ormai la questione se basa sul detto né Dio né padrone.
1: Sta in guardia, fratello, sta in guardia da quello, strillò un bagarozzo che usciva da un pozzo, che quella carogna ti imbroglia e non vede che invece bisogna ridatte la fede. Soltanto col crede che c'è un padre eterno, che c'è un paradiso, che esiste un inferno, soltanto con questo io credo che presto ci avremo un governo più buono e più onesto. Va via, disse il ragno, se no me te magno. Va via che te strozzo, strillò il bagarozzo.
0: Erbaco, scocciato nel vede in pericolo la casa e la seta che aveva filato, qua disse: l'affare comincia a imbrogliarsi, è meglio a far sciopero, è meglio a squagliarsi. Intanto che sento che tira sto vento, starò con la lega per chi se ne frega, e chiuse bottega.

0: Tranquillo, noi poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Dice,
1: no, beh, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente.
0: Come gente? La Madonna che è gente?
1: No, no, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè, sono io che sto così. E voglio vedere gente un po' più casa, cioè, non lo so, se la Madonna, sinceramente, se rideva, ci veniva.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18:38.
1: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

0: Getto di Varsavia, 1945. Nel primo livello del gioco, Sven si guarda attorno e ammira ciò che ha fatto. Sono tutti morti. Sven ha solo eseguito gli ordini e non si guarda indietro. Secondo livello del gioco. Sven stavolta è in fila con la sua famiglia per la razione di cibo, ma deve correre. I soldati israeliani gli stanno sparando addosso.
1: Acquista Double Face nei migliori negozi di giocattoli. Double Face è il videogioco più emozionante e realistico. In Double Face la storia si ripete e tutti sono responsabili. Distribuito da Thanatos Multimedia e consigliato dall'Istituto di Obbedienza Animale.

0: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose
1: che... Gandhi non mi sembra, eppure...
0: Eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India... dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, e in mano a una guerra civile sanguinosissima. Quindi dovendo giudicare le conseguenze...
1: Questo però forse è una conseguenza, appunto, nel senso non è stato il mezzo con cui...
0: È proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.

muoio. Tu vai dal cazzo che te se frega, tu te ne vai da qua e non te fai più bene, hai capito? Che sono 3:30, io devo dormire perché devo lavorare.

carne medesima, informarvi di una cosa che succede dappertutto in natura, e cioè che ogni gioco di forze tende con il tempo a un valore medio e a uno stato medio, vale a dire a un equilibrio e poi a un irrigidimento.

0: gareggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
1: We're shooting the video today for Bigalin.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 42 minuti.
1: Oh. Oh, sometimes I'm afraid of the lightning.
2: Why worry? Why worry?

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

sai che della statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dagli conti che si fanno, secondo le statistiche d'adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne magna due.

Lascito testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 65%.
1: Survivor. I'm clouded by conscience, remorse, or delusions of morality.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: diventa esattamente come il tuo vicino di casa, assumendo le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Esprimi con orgoglio il tuo desiderio di conformismo. Le pillole gialle, in pratiche confezioni da 7.000, sono adatte anche a bambini e animali e non hanno bisogno di prescrizione medica.
0: Istituto di Obbedienza Animale, costruttori di uomini nuovi.

Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo a

0: Gli chiesi di pensare ai suoi stilisti preferiti, Missoni e Calvin Klein. Poi li collegai a lui in un'associazione, chiedendogli di unire il dito pollice e il medio. Ripetemmo questo procedimento diverse volte, finché il solo gesto di unire le due dita scatenava in lui la smania di comprare e di essere riconoscente.
1: Le tecniche del successo. Lezione 37. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio ECI Roma. Weirdos. Weird.

0: Jersey T.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Buonasera, mi dica.
1: Lei mi ha chiamato.
2: Ma lei chi è, scusi?
1: No, tu dimmi chi sei.
2: Stai a Radio Roma.
1: Davvero?

dito. E spero che abbia capito questo demo, anche se semplice, vuole essere un invito. Il pop ha bisogno d'aiuto e questo è il contributo di OTR contro ogni tipo di rifiuto. A volersi impegnare invece di larvare, è chiaro che ti annoi se non ti vuoi dare da fare. Se vivi in una grande città o in un piccolo paese, ricordiamo per chi chiama da fuori Varese il numero 0332 1992. Per chi si lagna le preoccupazioni sono tutte sue,

0: di fede. Per il Criso è Esa. Che è il Roberto. Per il Tafu è il Ferrato. Per il Vitro il Corista.
1: Per i Technics.
0: Per Alfonso Former.
2: Per Schultz One.
1: Per il Dominatore.
0: Per la Zulu Zulu Nation.
2: Per il Limite Azza.
0: Per la talpa mangia sassi.
3: Per l'orso Yogi.
0: Per Shazzo super femmine.
1: Per il vicinato.
4: Per l'OTR.

0: Tirate molto bene.
1: Quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore. E un Winchester è l'arma più adatta.
0: Sì, forse, ma io preferisco la pistola.
1: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. È un vecchio proverbio messicano.

0: che vogliono qui.
1: Ma sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione.
2: Oh, guarda che sono pezzi grossi.
1: Perché io sono un pezzo piccolo?
2: Se li strapazziamo ci buttano fuori dalla polizia in 2 minuti.
3: E lo ammetta, gente, andavo un po' forte. Ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore.
4: Mettete allora le mani fuori dal finestrino!
2: Ma che fa?
3: Zitto!
4: Non fare mosse false! Uscite fronte a me. Andiamo! Fronte a me!
3: E in ginocchio!
4: Pancia a terra!
2: Ecco.
3: Allargate le braccia! Helm in alto!
4: La faccia dall'altra parte!
3: Piedi in alto!
1: E adesso?
2: Non mi ricordo più.
4: Silenzio! In piedi, politicanti di merda!

sesso per divertirsi, gli uomini d'equipaggio catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari che seguono, indolenti compagni di viaggio, lo scorrere della nave sugli abissi terribili. Non appena deposti dai marinai sulle plance, questi principi dell'aria, maldestri e vergognosi, lasciano cadere le grandi ali bianche come remi trascinati pietosamente ai fianchi. Come goffo e molle il viaggiatore alato, lui così elegante, come comico e brutto. Uno con la pipa gli stuzzica il becco, l'altro mima zoppicando l'infelice che volava. Al principe delle nuvole è simile il poeta che vive nella tempesta e non si cura dell'arciere. Esiliato sulla terra in mezzo agli improperi, le sue ali di gigante gli impediscono di andare.

0: intanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto su questo treno.
1: Sono qua. C'è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando, certo, che facciano qualcosa di buono. Speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro. Grazie.

grazie a Radio Tiro, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

restano fermi e i corpi in movimento restano in movimento, a meno che non intervenga una forza esterna. Gli uomini, come gli oggetti, vengono incanalati nei loro percorsi, incastrati nella loro realtà limitata. E mentre seguiamo la nostra strada, i futuri possibili, che una volta erano infiniti, si riducono a uno solo. Un risultato. Immutabile. Inevitabile. Ognuno ha il suo cammino. Alcuni sono apparentemente lontani, ma poi si ricongiungono. La loro sincronia è inevitabile. Alcuni cammini invece si incrociano per un istante e poi ripartono in direzioni diverse, cambiati per sempre da quell'incontro. Altri ancora continuano ad incontrarsi nel tempo e nello spazio. Cosa può essere così forte da cambiare il tuo percorso e il tuo futuro? Un atto della natura. Un atto d'amore. Una volta che avviene la deviazione, ti ritrovi su un nuovo cammino, sconosciuto, misterioso, che si stende davanti a te.

Ehi, hey, tu, sì, proprio tu. Stai ascoltando Radio Ciroma.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina, che stavamo a dì, quindi.
2: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Non ho fatto nulla. Radio Ciro, 105.

0: Adesso vedremo qualcosa di edificante, di marziale. Una bella esercitazione.
1: Squadra Frivo, let's!
2: Dimmi su chi è quella troia, il suo numero ho trovato, non ti basta avere me.